0: senti questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto, sul cemento.
1: Sommervibes rund um die Uhr. Jetzt im Sommerhit Radio über die Radio Regenbogen App. Baby,